Eman mano sada da velaga da ve, ikola badi velaga da balaga da ba, zubalaga da balaga da balaga da ba, elza balaga da balaga da ba, elon mania susada da velaga da ve, izo balaga da balaga da ba, erabalaga da balaga da ba.